0: Allô, Hôtel Majestic. Bonjour, ici Transcourt. Je vous demande deux chambres pour lundi. Lundi soir. Oui, une famille américaine.
1: Signor Milani, il suo carnet di viaggio è pronto. Buone vacanze.
0: Très bien. Lundi, merci.
2: Attention, please. An enormous gorilla has suddenly appeared in town. Attention. It has been identified. Un gorilla di dimensioni monstrueuse. Attenzione. Un gorilla di mostruose dimensioni. Il sacchetto.
0: Mary?
3: Sì?

0: La bestia si trasformò magicamente in un giovane uomo di bellissimo aspetto.
1: Kiss me. Now please kiss me. A big international love story. Kiss me now. Kiss.
2: No!
1: Supermarket flowers for you.
2: No, King Kong, flowers.

0: King Kong! Polizia! Police! King Kong!
1: Sono
0: qui, Polizia!
1: I'm here. I'll stay here. Insisi, aquí, aquí. At last! Andato, ale, ale, marciado, marciado, español, marciado.

0: Disappearance
1: de King Kong.
0: The disappearance of King Kong.
2: Who was das Verschwinden von King Kong.
3: La desaparición de King Kong.
4: La scomparsa di King Kong. Chi era King Kong?
0: The International Society of Behavioral Psychology informs us that research will be resumed as soon as possible with Mickey Mouse instead of King Kong.
5: Big Fresh, das internationale Deodorant.
6: Vous ne pouvez pas échapper à Big Fresh, le déodorant qui transforme King Kong en homme.
7: The deodorant which deodorizes the world by satellite.
8: El desodorante preferido por los monstruos y por los hombres.
9: Big Fresh, the international deodorant.
10: Qui sei tu per non preferirlo?
11: Qui êtes-vous pour ne pas le préférer?
12: Wer bist du, dass du es nicht gebrauchst?
13: Quién eres tú para no preferirlo?
14: And who are you not to prefer it?
15: Abbiamo trasmesso Fantafilm, testo e regia di Pietro Formentini. Ideazione del programma Pietro Formentini ed Elio Molinari. Con Alberto Rossatti, King Kong. Anna Radici, Mary. E Manuel Avila Casas, Anita Benso, Marina Bergadano, Angelo Bertolotti, Nicoletta Bertorelli, Norbert Bickert, Alexander Cameron Curry, Ginko Cimiglio, Floria Conta, Gloria Ferrero, Nadia Ferrero, Anne Fevrier, Gerard
16: Fanta Fico, Film, produced by Pietro Formentini for RAI, Radio e Televisione Italiana, Italy. Andrei Until Canada, next week for executive producer Gino William Lane, I'm Enrico Ken Haslam. Good night.
15: Ottavio Marcelli, Susanna Maronetto, Madeline Merlini, Paola Mossetto, Francisco Perez Playani. Coordinamento della produzione Marita Marangella. Assistente alla regia Carlo Vergnano. Realizzazione tecnica Dario Chiapino. Una produzione di Elio Molinari realizzata presso il centro di produzione di Torino della RAI.